0: Ey!
1: Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro!
0: Punk!
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!